Irade senia ofotie E precheche in suo no sama men sue kra E precheche irade Irade sore kenya uo metibie mo

sonia ora wono twacha wo wona eta usono obenya ukha fahomana le shadow god say shadow homana hey your life will never be